cattivo o un busta fanga, ne lo sa ma cosa. Anumuna, si sia un, ya sa ma cosa. Amuna yeye, koma, sa ma cosa. Tanga, un busta fanga, ne sa ma cosa.